0: pack as far as I know. I'm not sure why, but all of these quit loading, get stuck in one spot at between 5 and 8 minutes. I am doing my own exorcism, and in the middle of this song, YouTube all of a sudden stopped working and started to load face with rolling eyes. In my 20 years of being on YT, that has never happened. This is not good. I played this video and had a terrible evil dream. Smile with horns. Warning: at 2 hours and 30 minutes it stops and asks if you want to continue. What would Jesus do? This is the opposite. It brings demons. Remove the evil in my family folded hands. Remove the evil from our home folded hands. Remove the evil in my life folded hands. Remove the evil in my work folded hands. In Jesus' name, amen. Folded hands. Remove all evil in my life and in my house. Amen, amen, amen. Good job, champion. Trophy, trophy, trophy, trophy, trophy. Pray for all of us and thanks for my big brother, Eli. My body. Need healing from curse, please, Father. Loudly crying, loudly crying, loudly crying, loudly crying, loudly crying, loudly crying, loudly crying, loudly crying, loudly crying, loudly crying, loudly crying, loudly crying, loudly crying, loudly crying, loudly crying, loudly crying, loudly crying, loudly crying, loudly crying, loudly crying, folded hands, loudly crying, loudly crying, folded hands, folded hands.
1: Per Gianfranco quando si sposta in bicicletta nel traffico cuore giallo, cuore giallo, cuore giallo. Sia eliminato ogni male e malefici da me, dalla mia famiglia e dalla mia casa, e da tutti i miei affetti mani giunte nemici satanisti e quelli invisibili. Gli spiriti immondi infernali. Te lo KIEDO San Benedetto mani giunte con lei tua potenza che con lei forza di Dio vengano repressi AFFINKE. Nessuna creatura possa essere perseguitata. NLPOTNT e nome nel sangue di Gesù. Cuore rosso, cuore rosso, cuore rosso, mani giunte, mani giunte, mani giunte, mani giunte.
0: What's with the ads? YouTube. You are now becoming a hindrance crying. When I play this song in my apartment, the neighbors start hitting the walls. How can they hear it when I'm playing it low?
1: Ho visto i demoni a casa mia. Mi aiuta questa preghiera. Grazie mille. Per intercessione di San Benedetto il Signore Gesù Cristo spezzi la malvagità perpetrata a me e alla mia famiglia da mia sorella. Christus vincit, Christus regna, amen. Madonna aiutami, sono attaccata violentemente dal maligno, amen. Vi prego pregate X mio figlio, liberatelo. Vi prego, pregate per me, sono vittima di maleficio a motivo dell'invidia e odio nei miei confronti. Si riuniscono e praticano riti abominevoli, evocano demoni e li mandano da me, affinché sotto la loro influenza tutto vada male, così da essere distrutta. Hanno maledetto ogni area della mia vita, hanno fatto il malefico su di me e per chi sta intorno a me. Tanto che nessuno si avvicina a faccina pensierosa, io li combatto e mi difendo con la preghiera. Offro tutta la sofferenza che questa situazione mi procura a Dio per la conversazione delle anime e per